0: Mehr Italo-Hits, mehr Abwechslung. Ihre Lieblingsmusik auf Radio Steiermark.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.